Siamo fre, o dia siamo sabia metiamo ya. Do yo nemia. Obeyamo. Samania biara towa. Siamo fre. I don't know.

tatu nyumbishe. Inazame katiro. Adam lekuzi. Ara. Me tata chan me. Me pasa me catcho se wo e wadi nyawo ma watam fu da. Da bi da bi. Ora. Se wo nimu nyanko point. Ha me se wadi nyawo. Ha me fa la wasi bo so. As you will be crying. Wanim